0: www.mixradio.co. Mix.
1: Wow, ho più sentito uno stasso, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho più dolce.

0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazel.
2: Cocaine. Cocaine.